0: punika nyandang ageman sareng sami, nyandang punika kukuhan sareng sami.
1: Ah,